o gioventù. O Elenu, nem mica una fatalità, ma manco una volta non devi toccare.

0: RCF Corsica, sempre a grand avoy, votre radio de proximité.
1: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te.